0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 2 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggi.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così la gialleggia, fino a Roselle Maggi. Si è tristo

Canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Gabriella Ferri, A Tazze Caffè.

Rosa Ponselle, Carmè Carmè.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno, Strada Anfosa.

тиква. Mezza na strada in fossa,

0: sole come una volta. Sole, questo destino che mo vo così.
1: Marianita Carfora nascette mieso mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Totò. Miss. Mia cara Miss.
3: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, tu vuoi palles, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tu vuoi palles, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
4: Nina Landi, Varcador.

0: Canzoni napoletane, in del noto, la passione napoletana.
1: Gilda Mignonette, Regine.

tanta voglia, bene tanta, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigni a me

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mirna Doris, Anna Manera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Sergio Bruni. Lazzarella.

fatta veste e resa, arricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e mi stivà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena sento la prima bomba zina, che tutto il caspetto che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma per devozione, e non per squarzulare, che fa se la gente critica, e dice spesso, spesso,

comportare da gran signora. E me ne vorrei bene, chi per loro, perché ma poco pezzo gli avossi sparerà. Però quest'anno a Monte Vergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rugli, ma adesso si

chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Mi è venuta una smania ardente te vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ina Lamara, Palla Curta.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Pino Mauro, Lusingama.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paesà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 4. In punto.
1: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
2: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che è questa,

0: dell'arrivà, dell'arrivà, dell'arrivà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriella Ferri, O Sole Mia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Domenico Modugno. Na musica.
2: Sole, sole me ne vacca, senza manca un pensiero.

sposammi quella una figliata, sposammi tuo marito, ma gatto mese, se vuole se vuoi compietto tutto bravo la strada. Armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo tu c'è attorno e fa una festa, amico in quella sera per le brillante, torna su una

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino De Filippo, si potesse chiagnere sto core.

0: sempre con te.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: Vera Nandi, so chiacchiere.
1: Napoli lo succede, dice la gente, che era semplice e che era più bella, che si scialava.

raggiunto la fanganda. Oh, si strade l'automobile, visto due che va via. Non lucero ogni sera, e luce ogni colore, e tutto fanno la tutte canzone. Per radio, per tutte le strade vivo, se sente una canzone.

l'automobile, mi sto tutti andando e lleva via. Lo luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato de canzona, per radio, su tutti i strati e via.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Nunzio Gallo, Vurria.

Lo giorno non tenevano che fa, pigliai una chitarra e un mandolino e imparavi se a suonà. Tu e tu, San Pia rapita, vo volimmo divertì, si te Napoli tra

a sera in paradiso se cantai e tutti i santi gli etterà sentì. O repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambì che sti canzone sulla Napoli può fa.

0: avevano un poco e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite, noi abbiamo salutato.
1: Sui topazzi, che

신난 옷도 가르미에 자백의 시끄러요

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 5. In punto.
1: Gabriella Ferri. Com facet mammata.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Raffaella De Simone. Apri in

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonò la band. A francese.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: godere. Questo caldo casa mora, stonga fresca rigna mora.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Franco Ricci, canzone appassionata.
3: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuffena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronte.

bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantai mattina e sera, scelto di dire che non mi sta scettato.

ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore, cado pianto mio, d'intatta testo pianta sarra quando, schioppa una bella rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: I Salandi, a Zetelle do Paese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate. Ma la femmina.

anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella, Ischia Mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Lo Guarracino.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mimmo di Francia. Mi chiamo Amore.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Beniamino Gigli, o solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Virginia da Brescia, Lili Cangé.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Armando Gil, 4 maggio.

Giacomo Rondinella, sciudezza bella.

sulla gesta sai tu. Parla figliolo d'asta in chiusa rinta, volessa ma sapevo qui sta

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: GG Di Giacomo, tuo fall americano.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nino D'Angelo, Notturno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
4: Pasquale Amato torna su Rient

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Domenico Modugno, La Zarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu, vo fa signor Nel, non sa scolo pure tu.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Ebe de Paulis, coro forastiere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale. Il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna. Ancora qualche acquazzoneo temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto, specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo, ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Quan tramonto sul...

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. L'Iran si prepara ai funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani. Le esequie dureranno 3 giorni, attese a Teheran milioni di persone. L'attentato di 3 giorni fa nel Principato di Monaco contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Gli investigatori avrebbero individuato la responsabile. Si tratterebbe di una donna ucraina di circa 30 anni, ora in fuga attraverso l'Europa. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
3: Ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
4: Gian Costello. Nessuno può sapere.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. O caffè.

casa sento questa città. Nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, ma un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, chi lo offra una denata, lo offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. Sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama,

se sente per sta città. È un russo, un russo con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un po' che caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Bruno Venturini. Nottate e sentimenti.

nasita proro la suora accese, dicette bello mio che sto paese, nasita proro la suora accese, e rispondette giù pazienza scusa, ad ingannamorata sto paese, e rispondette giù pazienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Fonola Band. Adazzi Caffè.

voglio bene a chi mi sento, ma le parole più carnale e dolce.

no la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu ho passata improvvisamente a casa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mirna Doris, sonna mare chiara.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Sumi, colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina. Intanto sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti ora sono 30, una novantina i feriti. Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio previsto per oggi nell'ambito dell'inchiesta milanese sul giro di escort e feste VIP. Decisione di natura tecnica, spiegano i legali, il calciatore è estraneo ai fatti. A Catania fermato dalla polizia un trentenne che aveva tentato di strangolare la compagna alcuni mesi fa. Il padre dell'aggressore aveva accoltellato in strada l'ex moglie riducendola in fin di vita. Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0. Promosse anche Spagna e Portogallo che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia e Egitto. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fausto Cigliano. A città e Pollacianel.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mena Steffen, pusillache a di rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, Nunzina femmina.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Ninì Tirabuscio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora raid russi sull'Ucraina, a Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev, i morti sono 30, una novantina i feriti. A Teheran attesi milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi all'Iran, la salma esposta nella grande moschea di Teheran. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostruzione della commissione di vigilanza RAI. Ieri le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione, successivamente quelli dei rappresentanti di maggioranza. Christine Lagarde, presidente della BCE, non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. Le presidenziali sono fissate per la primavera del prossimo anno. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
4: Franco Ricci. Quando tramonto sole.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Monica Sarnelli, a più bella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

fessone, bandarelle e processione, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel viavai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia!

0: Signore, l'amerò.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giuseppe Di Stefano, torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Francesca Marini, Tamurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Abate, dici d'ingello voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 11 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea. Con i suoi capolavori musicali.
2: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata rampella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata. Si può, si può, si può.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Tammurriata nera.

0: Gloriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Noi e papà, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito!
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere, che te ne ha simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
2: Brava!
3: Grazie, Rosalie.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, Maria Marì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, Ruselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Che c'è il tipo di pensi che potevo mi sta meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevo mi sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Costa. Napolitanate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: È di Napoli. Notte lucente.

nato poco stracque. Torna a chiovere, schiove, rido solo con l'acqua. Con lo cielo celeste.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: era tu poco stracqua.
1: Claudio Villa. Sospiranna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Nilla Pizzi, accarezzami.

0: facimmo un'art da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Ovviamente sciascia te ma stai attento.
0: Ma

0: si tu ma circa scusi st'incidente. Ia ta pardone dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto nucchiato in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale. Il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna. Ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto, specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo, ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, passione vera.
4: Eva Nova, la mogliera.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Silvana Martino. Nini Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Trevi, settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Fausto Cigliano, Guagliona.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mezza da fora, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, Drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadendola tanta una gamba fuori come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve per abbracciare, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora curiosi ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
3: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Giacomo Rondinella, l'addio.
2: Che mi è portata a fare tutta stasera? Stavi dritta, che mi è portata a fare? Mi tenga faccia ianga, chiudo.

Stasera quanta stella e quanta voce, lo specchitaglia tornano a cantare. Anna mia, perché mamma mia

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Coron Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lilla Pizzi, statti vicino a me.

Canzoni napoletane. Passione vera. Gabriella Ferri. Tammurriata nera.

non sagrera, non sagrera. È nata in un criatura, nira nire, e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, la speranza di tornare.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nunzio Gallo. O paese rosola,

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 14 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Sì, come zucchero.
1: Antonio Buonomo. Bella.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Bruno Venturini, quan tramonto sul.

nessuno. Ci abbiamo spiegato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Grandi funerali a Teheran per l'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo attacco militare congiunto di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio contro l'Iran. Tra massime misure di sicurezza è stata esposta la bara con il suo corpo insieme ai diversi membri.

0: Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Max, ha scritto sui social il presidente Aurelio De Laurentiis. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Marino Marini. Che là là.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

poi bocca rossa che sfizziete va sa. Si na popate e tutto vicinate, sospira e fa. Ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenesia, io ti volesse da 3000 vasi. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chiede scema un po'. Si bella assai e chissà mia se guai, sospira e fa. Ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccinetto. Io sto rendiello che faccio e che fungiello, sospira e fa. Ah, sei una bomba,

0: Poi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente? Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Luigi Mastracci, Korngrad.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone, sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
4: Mario Trevi, passione.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

cito me fa a che pensata con st'occhia rocia voi sola mi guardata la vam-

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Miranda Martino, A Francesa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

L'uva sì la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quanto è squisita, poche bocche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata, perché

si lo to preparato a sapore di cioccolato. Ci sapesse quanto è squisito, ma che poche ci fa spiccare. E restiamo qui mussaticati per 5 minuti per quando vuoi tu. E qualcuno

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samba, Seo Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone, sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
4: Ma Putimba sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti valorire. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuno è già arrivato.

0: Quando si tratta di un cantuomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine che non è italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba settimana. E se mo vedete che oggi di mano dicono che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma cacce capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Guapparia.

0: Nino Taranto. Fatto fa fold.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e te cacciano ritratto.

0: Siamo papà una foto, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quanto ne vuoi fare?

0: Stavo papà una volta, stavo papà una volta, e amma fatella papà lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografia, e amma fatella papà una fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Trevi. Indifferentemente

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Giulietta Sacco. Campagnola vesuviana.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

Tina Resal, cioccolatina mia.

una sfogliatella di capriccia, di capriccia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo.

0: di una sfogliatella di capisse, di capisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo fattista. Cioccolatina mia, di una sfogliatella di capisse, di capisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo fattista. Cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù, quando vega una figliola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. Si tratta di un oppioide sintetico 100 volte più potente dell'eroina. Dalle 80 fiale potrebbero derivare sino a 20.000 dosi di droga. Nessun segno di effrazione nella cassaforte dell'ospedale romano. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Sarebbe passata in Italia a Ventimiglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna non ha agito da sola, conferma il procuratore di Monaco. Torna il caro carburanti per gli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti e benzina e gasolio torneranno i prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9. Domani il Ministero della Salute indica solo 3 città in allerta gialla: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però episodi di intenso maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nuova compagnia canto popolare. Drezzata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Tullio Pane, voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

a prore, a pompa, mai nessuno ha trovato.

da mamma, da io saccio meglio te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che non c'è mettetta, vuoi sapere che non c'è mettetta.

e poi fa sti trezza d'ora, e poi fa sti trezza d'ora. Mamma tua sta pazzantetta, mamma tua sta pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci, Guaglione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Gloria Christian. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica. Cerea Memè.
2: Sia benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano o piemonte.
2: E là pure paese, trova la piemontesa, casa d'amore. Memè, non lo potevo più, Memè, ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando il re. A comandai la bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti,
2: e se paziente, riposo e riposava,
4: di corsa
2: e commovente, volava appresso a te. Memè, non lo potevo più, Memè, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, dit capo marola. Trovatela o criata per te e per la famiglia, che hai parto per surgata.
4: Ciao, Cerea.
2: Memè, Memè, non lo potevo più, Memè, ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, qui, no, qui,
2: ma me comando re.
1: Claudio Carluccio.

0: sola.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Giuseppe Di Stefano.
3: Perché?

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scià? E

po' trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, si

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alfredo Bascetta, Coro Lucchiagnara.

che tu c'hai, finirò te la fatto tradimento.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Arturo Gigliati, Cicerinella.
2: Taneva una roba, non abbassava le matte scuba. Ci volevano 10 uccelli, che sarà lo invece

0: Ciceronella teneva. Ciceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O compare, teneva una serra, chi se roga a me Ciceronella.
1: Ciceronella mia, Ciceronella.
0: Ciceronella teneva. Ciceronella teneva una ciuccia e le era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle e chi sarò ciuccia e

Ciceronella temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Ciceronella asceva la matina e se lo tirava come sottina. Mi scappai un'arindamonella e getto sotto a Ciceronella.

taglio teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il cerinello teneva una vacca, e ce la coda, passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, dell'andacca e ci

0: Ci saranno, stivato, 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia la mia Cicerarella. Cicerarella mia, Cicerarella, Cicerarella mia, Cicerarella.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non

una cosa grande su me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Allarme fentanyl in Italia, rubate 80 fiale da un ospedale romano, pericolosissimo, può uccidere alla prima dose, avvertono i medici. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, indaga la procura di Roma. In una Teheran blindata e con milioni di fedeli sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa nel primo attacco israelo-statunitense all'Iran. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano una vita migliore per se stessi e per i propri figli, così il Papa Leone XIV, ricordando la dichiarazione di indipendenza americana di 250 anni fa e alla vigilia del suo viaggio domani a Lampedusa. Il congresso della UIL compatte le tre grandi confederazioni sindacali nel chiedere al governo e alle imprese la difesa della contrattazione collettiva per salari adeguati all'inflazione. Il leader UIL, Bombardieri.
3: Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo, dell'unità sindacale. CGIL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali.
2: E a proposito di inflazione, niente più sconto sulle accise. Il governo ha deciso di non rinnovarle, attesi aumenti di 3-4 euro per un pieno di benzina o gasolio. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: tutti i pilosi vengono a cungere il carpo a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce o bisinista a me chiume cresta. A ieri venne una pilosa, insomma, ha cungiato questi scarpe, ormai. Insomma, quando è provato, si convierte. Appena che ha già il santo ma la piglia. Sentite, ma santo, voi mi piace da stare. E siamo lì da tanti varunghi, e se potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho vinto, ho quattro costolate, a così chi lavora. E i vagati già elettrici, e stiamo a te, noi lì, che bella stanza pure la chiesa. Più tardi viene una vecchia che c'è una crusta di cantore e c'è una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari attacca a sti scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la marisa, eppure c'è stata una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, fa chi sono per il cacca, voglio avere. Se allora appena sento che sta marisa, sciume, eccomi via. Non me ne si dà donato che sono proprio di io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbassa, senza poppa, senza prova, senza roda e senza giammarino. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che veste corto corto. Su me, si scarpine sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, salutate le scarpine e mi su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha buona allargata, si mise le scarpine e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pazzo con me. E per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la stanza l'ho trovata. Oh, su me che sono ancora, ma la stanza l'ho trovata.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto nelle estreme regioni meridionali, sostanzialmente sul basso Tirreno, quindi la Sicilia, la Calabria, la bassa Campania, ma anche il sud della Sardegna. Lì saranno possibili ancora degli acquazzoni, dei temporali che comunque verso sera tenderanno ad allontanarsi in vista di un fine settimana tipicamente estivo in tutta Italia, con il sole protagonista da nord a sud e con temperature non eccessivamente alte. Per carità, nel weekend proveranno a salire un po', in pianura padana, nelle zone interne dell'Italia centrale sfioreremo anche i 33-34 gradi, ma con umidità relativamente contenuta e al mare o in montagna si starà benissimo. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Mauro Caputo, Malapensiero.

Acca de no, quando tu parpate, che luna mia te cronda, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, sfigata, tutta voce.

se dai garofa de sciavura, in me giardiniera fa primavera, l'autunno mi si vigna me nell'ore, c'è canto

faccio una gamma papari. Agli maddui canta a me canta l'ego, mi c'è chiobra montagna amica, e c'è da sarà

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Giacomo Rondinella. Luna rossa.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Lina Sastri, Monastero di Santa Chiara.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Lolita.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Centi, A tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quante chiedete?

bella variglia, fossamo affamora. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ci ha avuta

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella voi.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E sono sbarcato in terra marchiara, tre cumi di bevascia sanità, sono due coppie innamorate, due maestre ingannaccate, due marite in un bar, vecchie cave su città. E che tavola speciale, derrocato quei frutti o vino, come non rintacanti.

Quanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un porta che già fa. Voglio che stuoggi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'abbraccio, da murriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Piscatori e Busil.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Godono, Barca Napoletana.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

buone concette, mine che fa scala, Vicenza e Cina sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla, che qua.

0: qua parlando. Pure voi vai ta cura, buonanotte maresciam. Pure voi vai ta cura, buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Sergio Bruni, Sarra chissà.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fonola Band. Torna a Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fernando De Lucia, Oi lì oi là.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grata.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Claudio Villa, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Giuseppe Di Stefano.
0: Vorria.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodaia signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore, E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prese ce niente, ma io solo ca signore, E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tucca te sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una avanzata e spirito dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta a trovare media che mi aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mario Merola, A città e Polla Chanel.
3: Andiamo, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

ma che canzone che mi fila a seba, che cuscia della forma, fate si guarda già, d'amore a tutto l'ora che mi arriva.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Lina Sastri, tutta per me.

dispettosa si gagna paese andar non mai più. Vi ho detto a barra una cosa, ma sposa

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mara del Rio. Cerasella.

0: bocca rossa che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
2: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
3: Tito Schipa, Napoli ca nun mor.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Consigliali Ciardi. Rose, miezze rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Fonola Band. A voci not.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gabriella Ferri, Maruzzella.

Roberto Ciaramella, Benedictumis Aust.

ma che spazio, ma che tutto, Bonarista, Bonarista, Bonarista come esausta. Quando tu belle stagia alle femmine, quando io mi esausto. Se rassatevi che sono, manco mare, me

Quando sono ristro, vado a ristro me sausta. Mi tengono frutto di ferro, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vengo me sausta, ogni femmina fa apposta, troppo caldo, no è fatta, non diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, farà forza, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora forza, sulla merda.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Mala Femmina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. È l'una. È 3 minuti.
1: Franco Corelli. Guapparia.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Mare del Rio, padrone do mare.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
2: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca

sto vestita grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il custodore, non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutata, vi consiglio dove io tappo.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che te faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio su